Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro cosa bellone, vada a pitirsene sa di picar, vada a pitirsene sa di picar. Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro cosa bellone, vada a pitirsene sa di picar, vada a pitirsene sa di picar. Quello vecchiaccio, quello stregone sa di picar, quello vecchiaccio.

lampida accese fa vite, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passarvolo il barbaro cor, a passarvolo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E valore di franghi lo scempio, molte volte formò questa fa.